0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Express yourself.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biadet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sintonia tra Donald Trump e Xi Jinping al vertice alla Casa Bianca, dove i due leader hanno riferito di aver raggiunto un'intesa su diverse questioni e rilanciato il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Xi ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, sottolineando la necessità che le due potenze agiscano responsabilmente e costruiscano un nuovo modello di convivenza. Il presidente della Cina ha anche accostato il suo progetto di grande rinascita della nazione cinese al programma Trump piano Make America Great Again, definendo entrambi obiettivi ambiziosi che possono rafforzarsi a vicenda. Il presidente americano ha parlato di enormi progressi e definito Xi un grande amico, con Washington che ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Tra i dossier affrontati anche l'intelligenza artificiale, al centro della cena di Stato alla quale hanno partecipato esponenti della tecnologia e di Wall Street. Sullo sfondo resta però Taiwan, con Xi che ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi a qualsiasi iniziativa a favore dell'indipendenza dell'isola. Ora il Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che spetti agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra in corso, ribadendo che Teheran non avrebbe scelto il conflitto ma sarebbe stata costretta a difendersi. In un'intervista a Fox News, Pezeshkian ha affermato che Teheran non vuole proseguire la guerra e che le questioni dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo. Sul decreto scuola è scontro politico. Giorgia Meloni definisce il provvedimento una norma di buonsenso, con un tetto del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per l'apprendimento della lingua e il divieto di burka e niqab a scuola. La premier sostiene che le misure favoriscano l'integrazione, critica invece la segretaria Dem Elly Schlein, che parla di un decreto vergognoso e accusa il governo di spostare l'attenzione dai problemi della scuola come edilizia, costi dei libri e stipendi degli insegnanti. E il Papa pronto a partire, il pontefice si appresta a compiere il suo quinto viaggio apostolico. Da stamane sino al 28 settembre Papa Leone sarà infatti in Francia. Tutto pronto per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. L'Italia debutta questa sera alle 20:45 all'Olimpico contro il Belgio, nella prima giornata della Nations League. Mancini si dice fiducioso, i ragazzi sono pronti dopo due giorni di allenamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica, prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee e infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato, i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biabet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è partito da Roma per il viaggio apostolico in Francia. È atteso a Parigi alle 10, rimarrà nel paese transalpino fino al 28 di settembre. Prevost ha reso noto un telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica Mattarella. Mentre mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia sotto lo sguardo della Vergine Maria, alla cui intercessione affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, il mio cordiale saluto, con fervidi auspici per il bene nella prosperità dell'intera nazione italiana. Sintonia tra Donald Trump e Xi Jinping al vertice alla Casa Bianca, dove i due leader hanno riferito di aver raggiunto un'intesa su diverse questioni e rilanciato il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Xi ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, sottolineando la necessità che le due potenze agiscano responsabilmente e costruiscano un nuovo modello di convivenza. Il presidente della Cina ha anche accostato il suo progetto di grande rinascita della nazione cinese al programma trumpiano Make America Great Again, definendo entrambi obiettivi ambiziosi che possono rafforzarsi a vicenda. Il presidente americano ha parlato di enormi progressi e definito Xi un grande amico, con Washington che ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Tra i dossier affrontati anche l'intelligenza artificiale, al centro della cena di Stato alla quale hanno partecipato esponenti della tecnologia e di Wall Street. Sullo sfondo resta però Taiwan, con Xi che ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi a qualsiasi iniziativa a favore dell'indipendenza dell'isola. Ora il Medio Oriente. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sostiene che spetti agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra in corso in Medio Oriente, ribadendo che Teheran non avrebbe scelto il conflitto, ma sarebbe stata costretta a difendersi. In un'intervista a Fox News, Pezeshkian ha affermato che l'Iran non vuole proseguire la guerra, che le questioni dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, morta a 60 anni Elena Pero, la voce più riconoscibile del tennis italiano in televisione. Da oltre 20 anni è stata il volto e la voce di riferimento di Sky Sport per quanto riguarda il tennis. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Iavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è partito da Roma per il viaggio apostolico in Francia. È atteso a Parigi alle 10, rimarrà nel paese transalpino fino al 28 di settembre. Prevost ha reso noto un telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica Mattarella. Mentre mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia sotto lo sguardo della Vergine Maria, alla cui intercessione affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, il mio cordiale saluto, con fervidi auspici per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana. Sintonia tra Donald Trump e Xi Jinping al vertice alla Casa Bianca, dove i due leader hanno riferito di aver raggiunto un'intesa su diverse questioni e rilanciato il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Xi ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, sottolineando la necessità che le due potenze agiscano responsabilmente e costruiscano un nuovo modello di convivenza. Il presidente della Cina ha anche accostato il suo progetto di grande rinascita della nazione cinese al programma trumpiano Make America Great Again, definendo entrambi obiettivi ambiziosi che possono rafforzarsi a vicenda. Il presidente americano ha parlato di enormi progressi e definito Xi un grande amico, con Washington che ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Tra i dossier affrontati anche l'intelligenza artificiale, al centro della cena di Stato alla quale hanno partecipato esponenti della tecnologia e di Wall Street. Sullo sfondo resta però Taiwan, con Xi che ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi a qualsiasi iniziativa a favore dell'indipendenza dell'isola. Ora il Medio Oriente. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sostiene che spetti agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra in corso in Medio Oriente, ribadendo che Teheran non avrebbe scelto il conflitto, ma sarebbe stata costretta a difendersi. In un'intervista a Fox News, Pezeshkian ha affermato che l'Iran non vuole proseguire la guerra, che le questioni dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, morta a 60 anni Elena Pero, la voce più riconoscibile del tennis italiano in televisione. Da oltre 20 anni è stata il volto e la voce di riferimento di Sky Sport per quanto riguarda il tennis. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il tucano è un uccello originario del Sud America centro-orientale. Ama frequentare i boschi, le foreste, le zone alberate della savana, le campagne aperte e le piccole macchie di arbusti. Ma ancora di più, adora il fitto della foresta pluviale. Lo si incontra anche presso i corsi d'acqua e nelle vicinanze degli insediamenti umani. Il tucano è un uccello che vive in comunità suddivise in piccoli gruppi familiari di circa 10 o 12 individui. Ogni famiglia si sposta separatamente durante le ore dedicate alla ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme durante le ore di riposo. Le famiglie volano assieme. Il volo è ondulato e aggraziato, che alterna planate a volo battuto. Il becco viene utilizzato per spaventare i predatori, ma non è una vera arma. È anzi molto fragile rispetto alle apparenze. Spesso lo usa per giocare con altri membri della famiglia. Una curiosità di questo uccello è il modo di riposare. Dormono infatti dentro le cavità degli alberi, spesso anche in 6 esemplari, in una posizione che assomiglia ad una palla, perché poggiano il becco sul loro dorso e avvicinano la coda alla testa. Nonostante sia un uccello stanziale, sono state registrate brevi migrazioni dove grandi stormi hanno occupato nuovi territori. Il tucano è monogamo e il corteggiamento è un rito molto simpatico. Il maschio corteggia la femmina lanciandole col becco una bacca o un altro frutto. E se la femmina accetta di essere corteggiata, lancia a sua volta la bacca al maschio. Una volta formata la coppia, questa crea un nido in una cavità di un albero posta molto in alto. La femmina vi depone dalle 2 alle 4 uova. E quando nascono, i pulcini di tucano sono senza piume e ciechi. Lo sviluppo è molto lento. I piccoli apriranno gli occhi solo dopo 3 settimane. I genitori si prenderanno entrambi cura dei piccoli fino a 6 settimane dopo che avranno messo le piume.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è partito da Roma per il viaggio apostolico in Francia. È atteso a Parigi alle 10, rimarrà nel paese transalpino fino al 28 di settembre. Prevost ha reso noto un telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica Mattarella. Mentre mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia sotto lo sguardo della Vergine Maria, alla cui intercessione affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor Presidente, il mio cordiale saluto, con fervidi auspici per il bene nella prosperità dell'intera nazione italiana. Sintonia tra Donald Trump e Xi Jinping al vertice alla Casa Bianca, dove i due leader hanno riferito di aver raggiunto un'intesa su diverse questioni e rilanciato il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Xi ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, sottolineando la necessità che le due potenze agiscano responsabilmente e costruiscano un nuovo modello di convivenza. Il presidente della Cina ha anche accostato il suo progetto di grande rinascita della nazione cinese al programma trumpiano Make America Great Again, definendo entrambi obiettivi ambiziosi che possono rafforzarsi a vicenda. Il presidente americano ha parlato di enormi progressi e definito Xi un grande amico, con Washington che ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Tra i dossier affrontati anche l'intelligenza artificiale, al centro della cena di Stato alla quale hanno partecipato esponenti della tecnologia e di Wall Street. Sullo sfondo resta però Taiwan, con Xi che ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi a qualsiasi iniziativa a favore dell'indipendenza dell'isola. Ora al Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sostiene che spetti agli Stati Uniti decidere se porre fine alla guerra in corso in Medio Oriente, ribadendo che Teheran non avrebbe scelto il conflitto, ma sarebbe stata costretta a difendersi. In un'intervista a Fox News, Pezeshkian ha affermato che l'Iran non vuole proseguire la guerra, che le questioni dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, morta a 60 anni Elena Pero, la voce più riconoscibile del tennis italiano in televisione. Da oltre 20 anni è stata il volto e la voce di riferimento di Sky Sport per quanto riguarda il tennis. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato all'aeroporto Orly di Parigi. Inizia così il quinto viaggio internazionale del pontefice. Oggi l'intera giornata sarà nella capitale francese. Prima tappa, la visita all'Eliseo dal presidente Macron. Leone sarà in Francia fino al 28 settembre. Tappe anche a Lourdes e Metz. Messaggio di Mattarella al pontefice, dove si ricorda il contributo della Francia per la promozione di diritti e libertà. L'integrazione è l'argine irrinunciabile alla forza, sottolinea il capo dello Stato. Ora il Medio Oriente. L'Iran avrebbe proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui esaustivi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che la proposta è stata inviata tramite alcuni intermediari. La cronaca: 2 morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere San Vito. Sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un rogo per cause in corso d'accertamento. 13 feriti, tra cui anche alcuni bambini. Bill Gates lancia un appello sulla gestione dell'intelligenza artificiale e avverte che governi e industria non stanno facendo abbastanza per limitare i possibili rischi e valorizzarne i possibili benefici. In un'intervista ad Avvenire, il fondatore di Microsoft sottolinea che l'AI è una tecnologia senza precedenti, capace per molti aspetti di eguagliare o superare la cognizione umana. Secondo Gates, le aziende possono individuare i problemi, ma spetta ai governi stabilire regole e salvaguardie comuni, anche contro minacce come attacchi informatici e biologici. Tuttavia, fermare lo sviluppo, osserva, non sarebbe la soluzione, perché l'AI potrebbe contribuire alla cura delle malattie, alla lotta al cambiamento climatico e ad altri obiettivi di interesse pubblico. Tutto pronto per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale di calcio. L'Italia debutta questa sera alle 20:45 all'Olimpico contro il Belgio, nella prima giornata della Nations League. Mancini si dice fiducioso, i ragazzi sono pronti, il commissario tecnico punta a partire con una vittoria e parla già di una serata emozionante, ricordando la possibilità di riscattare le recenti delusioni. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 73 anni e un uomo di 65, le vittime dell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. Dalla loro abitazione sono partite le fiamme che hanno causato anche 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Grave una donna, i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il corpo era ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno. L'allarme è scattato con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. Pubblicavano ed esaltavano manifesti, documenti e video dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni, come Brenton Tarrant. Fomentavano odio razziale tramite l'elogio di Adolf Hitler, dell'SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti, e davano istruzioni per compiere attentati. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Leone XIV è arrivato a Parigi, prima tappa del viaggio apostolico in Francia che durerà fino al 28 settembre. Il pontefice oggi all'Eliseo dal presidente Macron, tra gli altri appuntamenti la visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Durante il volo verso Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN sull'esclusione di alcuni media dalla Casa Bianca, Prevost ha commentato: «Sono molto felice che qui siate tutti benvenuti». Volkswagen e Audi richiamano complessivamente 2,86 milioni di veicoli in tutto il mondo per un possibile problema al sistema di sterzo. Il difetto riguarda una vite a rischio corrosione, la sostituzione è gratuita. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Lo sci: due infezioni virali hanno costretto Sofia Goggia a interrompere la preparazione in Argentina e tornare in Italia a metà settembre. La FISE ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della campionessa azzurra, che aveva accusato malori durante gli allenamenti in Sud America. La 33enne bergamasca ha già iniziato il percorso di recupero. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 73 anni e un uomo di 65, le vittime dell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. Dalla loro abitazione sono partite le fiamme che hanno causato anche 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Grave una donna, i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il corpo era ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno. L'allarme è scattato con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. Pubblicavano ed esaltavano manifesti, documenti e video dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni come Brenton Tarrant. Fomentavano odio razziale tramite l'elogio di Adolf Hitler, dell'SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti e davano istruzioni per compiere attentati. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Leone XIV è arrivata a Parigi, prima tappa del viaggio apostolico in Francia che durerà fino al 28 settembre. Il pontefice oggi all'Eliseo dal presidente Macron, tra gli altri appuntamenti la visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Durante il volo verso Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN sull'esclusione di alcuni media dalla Casa Bianca, Prevost ha commentato: «Sono molto felice che qui siate tutti benvenuti». Volkswagen e Audi richiamano complessivamente 2,86 milioni di veicoli in tutto il mondo per un possibile problema al sistema di sterzo. Il difetto riguarda una vite a rischio corrosione, la sostituzione è gratuita. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Lo sci: due infezioni virali hanno costretto Sofia Goggia a interrompere la preparazione in Argentina e tornare in Italia a metà settembre. La FISE ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della campionessa azzurra che aveva accusato malori durante gli allenamenti in Sud America. La 33enne bergamasca ha già iniziato il percorso di recupero. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha ricevuto l'ok di Trump per ottenere le licenze di produzione dei missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il leader di Kiev ha poi spiegato che gli USA hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di conoscere la data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. E l'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e quindi avviare colloqui esaustivi sul programma nucleare di Teheran, lo scrive il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha affermato che la proposta è stata inviata tramite intermediari. Pubblicavano ed esaltavano manifesti, documenti e video dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni, come Brenton Tarrant, fomentavano odio razziale tramite l'elogio di Adolf Hitler, delle SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti e davano istruzione per compiere attentati. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Primo giorno in Francia di Papa Leone XIV. Arrivato stamattina a Parigi, il pontefice è ricevuto all'Eliseo dal presidente Macron. Nel pomeriggio la visita all'UNESCO e poi alla cattedrale di Notre Dame. In serata Prevost allo Stade France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. Volkswagen e Audi richiamano complessivamente 2,86 milioni di veicoli in tutto il mondo per un possibile problema al sistema di sterzo. Il difetto riguarda una vite a rischio corrosione e la sostituzione è gratuita. I modelli interessati del marchio Volkswagen, Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy, sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Il tennis slitta ancora al ritorno in campo di Jannik Sinner, fermo dalla finale di Wimbledon vinta lo scorso luglio. Attraverso i suoi canali social, il numero uno al mondo ha annunciato il forfait al torneo ATP 500 di Pechino. Il ginocchio non è ancora pronto, non sono in grado di competere, ha spiegato l'azzurro, che potrebbe rientrare a Vienna a fine ottobre. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È tutto pronto per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. L'Italia debutta questa sera alle 20:45 all'Olimpico contro il Belgio nella prima giornata della Nations League. Mancini si dice fiducioso, i ragazzi sono pronti dopo 2 giorni di allenamenti. Il commissario tecnico punta a partire con una vittoria e parla di una serata emozionante, ricordando la possibilità di riscattare le recenti delusioni. Anche capitano Donnarumma guarda il nuovo ciclo con grande motivazione. Dobbiamo dare ai tifosi quella carica per innamorarsi della maglia azzurra. In attacco provata a lungo la coppia più Esposito Ken, che Mancini non esclude di schierare insieme. Unico dubbio di formazione il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento favorito. Ora il tennis. Slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner, fermo dalla finale di Wimbledon vinta lo scorso luglio. Attraverso i suoi canali social il numero uno al mondo ha annunciato il forfè al torneo ATP 500 di Pechino. «Voglio tornare il prima possibile, il ginocchio non sta ancora come vorrei», ha spiegato l'azzurro. Ora il basket. Scatta la nuova stagione di Eurolega per la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano, entrambe attese al debutto nella regular season. Le Vunere impegnate alle 19:45 sul campo del Fenerbahce in una sfida subito di alto livello contro i campioni di Europa in carica. Le scarpette rosse scenderanno invece in campo alle 20:45 al Forum contro il Partizan Belgrado. Dopo l'eliminazione dell'Italia ai quarti si giocano oggi le semifinali degli europei di volley. Alle 17 le sfide tra la Slovenia e la Polonia e tra la Finlandia, che ha estromesso gli azzurri dal torneo, e la Francia di Andrea Giani. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, sono marito e moglie le due vittime del grave incendio divampato questa notte intorno alle 23.30 in una palazzina a tre piani di edilizia popolare in località San Vito, in via Bertini, angolo via Corsica a Lucca. Si tratta di Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73 anni. Le fiamme sarebbero partite dal loro appartamento al piano terra. Il fumo poi si sarebbe propagato al resto dell'immobile, impedendo agli altri residenti di poter uscire. Nel rogo sono rimaste ferite 13 persone, tra cui 4 bambini. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. L'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e quindi avviare colloqui esaustivi sul programma nucleare di Teheran, lo scrive il New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che la proposta è stata inviata tramite intermediari. Primo giorno in Francia di Papa Leone XIV, arrivato stamattina a Parigi, il pontefice è stato ricevuto all'Eliseo dal presidente Macron. In questo particolare momento dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere, ha detto parlando all'UNESCO in serata il pontefice allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. Il britannico George Russell su Mercedes domina le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 e si prende la pole position, rifilando 8 decimi al secondo classificato Leclerc, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra russa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli sarà costretto a scattare dalla 16ª posizione in griglia dopo aver urtato un muretto in Q1 danneggiando la sua Mercedes. Semaforo verde a Baku sabato alle 13 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.

Gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella, cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, spiega Eni in una nota, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Un cadavere è stato rinvenuto in un appartamento in via Giuli 46 nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. È stato fatto a pezzi e le parti riposte in due sacchi. Il corpo apparterrebbe a un uomo sulla quarantina ed è stato scoperto giovedì sera. La polizia ha trovato i resti all'interno dell'abitazione dove sono stati sequestrati due coltelli. Gli investigatori sono al lavoro per identificare la vittima. Ascoltati in quest'ora due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti. Infatti proprio la madre di uno dei due aveva chiamato il 112 raccontando che il figlio aveva fatto del male a qualcuno facendo scattare l'allarme. Papa Leone XIV nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, accolto dagli applausi dei fedeli che lo aspettavano. Il pontefice è il primo papa a visitare la cattedrale dopo il rogo che ha devastato l'edificio. Al suo arrivo stamattina è stato ricevuto all'Eliseo dal presidente Macron. In questo particolare momento dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere, ha detto parlando all'UNESCO. In serata il pontefice allo Stade France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. È ufficiale il calendario 2027 della MotoGP. Da marzo a novembre si svolgeranno 22 Gran Premi distribuiti su 5 continenti in questa cornice per la stagione che segnerà una nuova era regolamentare con l'arrivo di prototipi mai visti prima. Ci saranno due novità. La prima riguarda Buenos Aires con la MotoGP, che rafforzerà così la propria presenza in Sud America. La capitale argentina accoglierà la MotoGP per il quarto round del 2027. La seconda novità è rappresentata dal debutto della MotoGP sul nuovo circuito di Adelaide. In Australia si correrà il 21esimo appuntamento del 2027 in una cornice unica, il cuore della città. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, 1,99 per benzina, 2,19 euro per gasolio. Il servizio.
3: Eni ha fissato un limite massimo price cap al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, spiega Eni in una nota, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: Trump si è detto molto soddisfatto della visita di Xi Jinping. Stanno accadendo molte cose positive. L'America è molto soddisfatta di questa visita e sono certo che lo sia anche la Cina. Grandi prospettive per entrambi i paesi. È stato un incontro davvero molto produttivo, ha detto il presidente americano alla Casa Bianca al fianco di Xi Jinping. Il presidente ed io siamo come due persone che stanno tracciando la rotta per il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato il leader cinese. Questa volta ha aggiunto: abbiamo convenuto di arricchire tale relazione di nuovi contenuti basandola su rispetto, equità e reciprocità. Da ciò si evince che le prospettive per questo rapporto saranno sempre più luminose. Un cadavere è stato rinvenuto in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. È stato fatto a pezzi e le parti riposte in due sacchi. Il corpo appartiene a un uomo sulla quarantina ed è stato scoperto giovedì sera. La polizia ha trovato i resti all'interno dell'abitazione dove sono stati sequestrati due coltelli. Ascoltati in quest'ora due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti. La Supercoppa 2026 si giocherà in Italia e si tornerà al vecchio formato, la vincitrice del campionato contro la vincitrice della Coppa Italia. Siccome entrambe le competizioni sono state vinte dall'Inter, come dal regolamento, l'altra finalista della Supercoppa italiana sarà la finalista sconfitta in Coppa Italia, la Lazio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, dunque con formati anche discutibili come quello dello scorso anno con 4 squadre, la Supercoppa torna in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti della Lega di A, la finale si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. Ed è tutto, più tardi.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Get down.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, 1,99 per benzina, 2,19 euro per gasolio. Il servizio.
3: Eni ha fissato un limite massimo price cap al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, spiega Eni in una nota, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: Trump si è detto molto soddisfatto della visita di Xi Jinping. Stanno accadendo molte cose positive. L'America è molto soddisfatta di questa visita e sono certo che lo sia anche la Cina. Grandi prospettive per entrambi i paesi. È stato un incontro davvero molto produttivo, ha detto il presidente americano alla Casa Bianca al fianco di Xi Jinping. Il presidente ed io siamo come due persone che stanno tracciando la rotta per il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato il leader cinese. Questa volta ha aggiunto: abbiamo convenuto di arricchire tale relazione di nuovi contenuti basandola su rispetto, equità e reciprocità. Da ciò si evince che le prospettive per questo rapporto saranno sempre più luminose. Un cadavere è stato rinvenuto in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. È stato fatto a pezzi e le parti riposte in due sacchi. Il corpo appartiene a un uomo sulla quarantina ed è stato scoperto giovedì sera. La polizia ha trovato i resti all'interno dell'abitazione dove sono stati sequestrati due coltelli. Ascoltate in quest'ora due ragazzi di circa 20 anni che potrebbero essere informati sui fatti. La Supercoppa 2026 si giocherà in Italia e si tornerà al vecchio formato, la vincitrice del campionato contro la vincitrice della Coppa Italia. Siccome entrambe le competizioni sono state vinte dall'Inter, come dal regolamento, l'altra finalista della Supercoppa italiana sarà la finalista sconfitta in Coppa Italia, la Lazio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, dunque con formati anche discutibili come quello dello scorso anno con 4 squadre. La Supercoppa torna in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti della Lega di A, la finale si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. Ed è tutto, più tardi.
4: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.